0: e ci vuole un minuto di passato. George North Sam, 4036, Earl's Hill Road, preemption.
1: Ten 19.